0: tutto non sai niente.
1: Comment tu t'appelles?
2: Qui, moi? Non, lui.
1: Coupé, coupé, bibamba.